FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

amore, non è pietà, sarà sì, per materia, a sussistenza, sulla comunità, usa il moro naturale, il moro naturale, cioè, ne vediamo che esiste la area locale. E lui è moro se non una casa, a tahan moro se, a una fiera che io faccio parte di a tahan moro se, a tahan moro se, a per esempio, a Morca, a Hanaka, o di lui a Giotanga, da lui a tahan moro se, se lo ne vediamo che una rosa, niente della paia molto caro, e poi si tratta di moro se non affettato. E non una casa, e da precisare

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Finita però sì, fate serio. Quando tengo buca fini nel mio local, se vede, o nella vera doppia di usi italiano local. Attualmente la vera è allora che le mora smai da etine fatta. E poi, i danno attenti che cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che essi sempre attacca. Nel mio house di vera, a certo usare un muro pare, un basere,

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 94.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: con via ye.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo saburas raita si timor lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

lavoro si fa in serie. Quando io tengo buca fini nel giornata locale, se vede, o mi lavoro dopo in sito in area locale. Altrimenti la vela è allora che l'immora mai da tenere fatto. E depois, io non ho tenuto cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che esse sempre attacca. Non è un house di vera, a certo usare un muro pare, come va a essere,

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.